0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Tiba masanya Retro Relax. Retro Relax.

0: biasa di hati.
1: Frekuensi ceria di tempat anda.
2: Ipoh 90.9 Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Beaufort 96.5
4: Nasional FM,